tenui ritarda. La pace del mio seno e Luigi combatte, e Rodelinda questa con l'odio e quella

Ma dimmi, la mia sposa Rodelinda che fa? Che fa il mio figlio? Ciò che sorte sdegnosa non puote mai, puote dal suo bel ciglio trar

0: la racquista il regno, giurò tutto il suo sdegno scagliar contro di me.
1: Scacciati, more, che questo lauro mio sarà in difesa tua contro il più crudo furto.

0: fai? Che dicevo, tradito e giordano, e riscoperto.
1: Eppure, ancor questo con

0: imputica non parli, e qual difesa e qual scusa rivolgi entro al pensiero, porgi al drudo straniero, così ignobile e vile, ciò che recuse ad il monarca.
1: È vero, e soffrirò che per timor servile resti offeso il candore di suo bello

0: propria, il viver mio.
1: Costui si custodisca, e tu m'ascolta. O tuo drudo, o tuo sposo, ancora volta lo stringi al sen, te lo consento anch'io. Si è legittimi o no, i diani